0: 营长，这明白欺负咱们的吗？
1: 我看不出来啊。用你说，给我您跟宫崎说说。你能你去？
0: 不是，我哪敢呢？再说我还是个妇呢。
1: 要了你来挣的吧？啊？
0: 不，不是这个意思，营长，不，滚！
1: 宫崎，这鳖孙，气死我了！
2: 你照脸吹，老子还要三人呢！哎，这！是这！是这！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了！误会了